Mike tonye ne miase agbenya ganato agbenya lale didi nyaki solomo epetu ko kata medo agonami mido to todia todia age jigbori bobobo wonasia ofe nami jigbori bobobo cha ja ja weso